0: Radio Tiempo.
1: Éxito tras éxito. Radio Tiempo.
2: Wow. Ho presente non sta sua. La che vuole. Completo.
3: Mami.
2: Candela.
0: Radio Tiempo.
2: Yo, Gansa.
3: Mami, ho pirato.